l'orizzonte, c'è si sfora la cielo, hai perciò essa schi il filino li porta scafon che da pioco, dimmi morì di che essa sviro, adesso si stinta porta poco, anta ospe culo mi sen censuro, i per maso culo mi chiedeva spri, e da vaghino, inter la cruro.

In autobuso mi lasa scamparon la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti de più sospenso. E la cuireio della pensione mi exige strevo e che ormono e la mattina sta spettacolo che a ti mi farà smiracolo.

Dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di più spesso. E la cui rei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta spettacolo, che a Dio insieme mi farà smiracolo, c'è

luce resti sfora la cielo. Hai fatto essa schia il filino li porta a scafon che da pioco. Dimmi morì di che essa sviro, adesso si stinta porta poco. Anto stai culo mi senza censuro, i ferma so culo mi chiedeva spri. E da vaghino, inter la cruro.

mi lasa scampar la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti de giusto spenso. E la cui rei della pensione mi exigias rei voi che ormono e la matena sta aspettando che a più i semoi farà smiragono.

Si sfora la cielo, hai fatto essa schia il filino li porta a scafon che da pioco, dimmi morighi che essa sviro, adesso si stinta porta poco, anta osta culo mi sen censuro, i fermaso culo mi chiedeva spri, e da vaghino, inter la cruro.

Dormi in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti di più spesso. E la cui rei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta aspettando che a più i semi farà smiracolo, c'è